0: Oremus. Famulorum tuorum quae sumus Domine delicti signosce, ut qui tibi placere de actibus nostris non valeamus, genetricis filii tui Domini nostri intercessione salvemur, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Geremia. In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo, così dice il Signore. Ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore. Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim: su, saliamo a Sion. Andiamo dal Signore nostro Dio, poiché, dice il Signore, innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite, il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Dominus custodiet nos sicut pastor gregem suum.
0: Dominus custodiet nos sicut pastor gregem suum.
1: Audite verbum Domini, gentes, et annunziate in insulis, quae procul sunt, et dicite, qui dispersit Israel, congregabit eum, et custodiet eum, sicut pastor gregem suum. Dominus custodiet nos sicut pastor gregem suum. Redemit enim Dominus Jacob, et liberabit eum de manu potentioris, et venient et laudabunt in monte Sion, et confluent ad bona Domini. Dominus custodiet nos sicut pastor gregem suum. Tunc letabitur virgo in coro, juvenes et senes simul, et convertam luctum eorum in gaudium, et consolabort eos, et letificabo a dolore suo. Dominus custodiet nos sicut pastor gregem suum.